0: sunga o fenga fa ka o eloka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe ngā mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala lua ya so le kukongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo I eina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Tia alo fa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fa afafonga ma mai mo mai pia ile Radio Samoa.
4: Yee!

Mole tanto YouTube channel se usha na Paulo Pauli Yoelu Amelia Michaele Selina Siosi Fatano Fantu Mano le soifu Maria Tina Ngawang ya mai lato umalava pe on mau mai le tanto proclame a mission le tanto tutua ile nei fu vanga le fiafi male tanto proclame ina uato e fa minuto na tano le le tu line fitu mai le tanto fa fi fianga le nei ya ona fa fomba fo le tanto tenu tu fa saluina o tanto tala mai Samoa.

Tato laina wa tatala mo oe Famonianga la sifanao mela soifuwa ile so Ya pefa peo le solo wa sifanao Na bala umali ya teo le tato laina peo na yeilungo le tato screen Tolu fitu fitu tansiliba iwa tolu Tolu fitu fitu tansiliba iwa tolu Ya ole tato laina fuwa inae wa vanua tumo oe Ile nei fuwanga ole fiafi Lungo le tato Facebook page Ma le tato YouTube channel Dasi navaenga ya vanua tumo oe Mo le Famonianga la sifanao mela soifuwa Yeah, maletato imeli on air at radiosamoa.co.nz. Yeah, and mawa lele yeli fapuli yango letato aso fanao. Ile nei fo ya. Fia fia lua lana ya imeli leo tenu mayetau. Yeah, wala mafo ili fapuli yango les fanao mles soifua ile so. Ole fapuli yango leo tenu mai mai ya faufu isanga. Fafetai ma vi ia ma le vi inga e fo ile tua. Ona o mafai e se tasi o le whanau le tabaitai I asiala malu paulo. O fale fa Santa Puala, o naulia mai malamanuia mai le atuanga lona iwa teusanga I le so. Vi I ailanga le leo le tua ina teusanga e tele ua ia foa I mo oe baby. To anga I le lotu whapena le aonga susa. Maise o lo usitai me whaalongo I matua. Whapena na mapapa o le mea e taua. Na my darling niece, once again, big happy birthday, baby girl. Alofa anga o lo papa, ya malo tau au kilani, ya manana ti polo fa peo cousins, ya lengate leo aunties and uncles, a silly o matua, o malu paulo masanga mo oele pele. Love you, baby, maruye tele, lo waso fa nao, lo waso soifua ilenso.